0: Buonasera e benvenuti qui su Radio X Italia. Ritorniamo in una puntata del mese di agosto.
1: Amore mio, non ti conosco. Ciao a tutti. Ciao,
0: buonasera,
1: Francesco.
0: Ciao,
1: era
0: Carlo,
1: ora che
0: buonasera,
1: tornavi.
0: Buonasera.
1: Era ora che tornavi. Mi hai lasciato solo.
0: Oh, oddio, un mese, Carlo.
1: Lo so, però sai,
0: mese di luglio, dovevo andare al mare.
1: Lo so, e io. Tutto
0: intanto
1: solo
0: ho visto
1: qua.
0: Che hai fatto un bel lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Gli ascoltatori a casa ti ringraziano per questo mese di luglio che hai gestito al meglio la puntata di Radio X Italia.
1: Guarda,
0: Carlo, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto a posto. Stavo mettendo a posto la TR-808 Rola, ma tu non sai perché mi hai detto ieri che arrivava una che insomma faccia tecno. Com'era la storia? Spiegami.
0: Una tua
1: collega,
0: possiamo dirlo, sì.
1: Poveretta, ma l'hai avvisato? Guarda,
0: una
1: che
0: DJ
1: poi,
0: e cantante.
1: Poi gli faccio fare l'esame di terza.
0: Ma ora piano piano la presentiamo. No, anzi, non piano piano, io direi proprio di subito. Così,
1: subito,
0: di presentarla
1: così.
0: Ora in diretta.
1: Ladies and gentlemen,
0: benvenuta e buonasera, Francesca Faggiani.
2: Buonasera ragazzi, buonasera, grazie mille per avermi invitato qui alla Radio X, sono emozionata.
0: Anche se la prima cosa che ha pensato in realtà è ma chi me l'ha fatta fare?
1: Esatto, no, ma lei è fuori onda, è vero? No, non è vero, è vero. Benvenuta Francesca.
2: Grazie.
1: In arte Francesca.
2: Sì.
0: Anche lì dopo avremo un po' un modo per scoprire il nome d'arte, da dove viene, da dove viene anche Francesca.
1: Certo, ma sai che io sono secchione, Francesco, ho studiato un paio di brani suoi a memoria.
0: Che tu hai studiato, io la vedo.
2: Allora poi ti interrogo.
0: La vedo dura, Carlo. Su di te la vedo dura io.
1: Sì.
0: Io direi anche di partire subito con questa puntata di Radio X Italia. Intanto vogliamo fare un piccolo grande omaggio a un artista che ci ha lasciato un paio di settimane fa, che è appunto Francesco Guccini. E non possiamo non partire con un suo brano storico della musica, del cantautorato italiano, che è L'Avvelenata. Quindi ve lo farei ascoltare subito.
1: Buon ascolto a tutti.
3: Avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Diciamo che questa, Carlo, non è una semplice canzone, è una litigata trasformata in musica.
1: È vero, è vero.
0: Perché Guccini aveva ricevuto tante critiche in quel periodo lì, e per rispondere a queste critiche cosa fai? Da stufo?
1: Ha detto adesso
0: ha scritto questa canzone che è uno sfogo, ha messo tutte queste critiche e tutti i critici dove? In questa canzone qui.
1: Esatto, ha fatto
0: anche
1: bene.
0: Se lui poi prese un po' le distanze da questa canzone, diciamo, sì, ma rimane uno dei pezzi più amati di questo cantautore, quindi ci tenevo a farla ascoltare oggi perché è una delle mie preferite, ma ne ha scritte tantissimo.
1: Sì, certo.
0: E vi invito a casa ad andarlo a riscoprire, chi non lo conosce, i troppi giovani.
1: I giovani cantautori italiani. Ecco.
0: Sì. I giovani ascoltatori.
1: Anche dai, ecco, esatto. Quindi che si
0: io
1: fa?
0: Direi di ritornare.
1: Sì, ma chi c'era che non mi ricordo, perché sono piccolo io, cioè sto monitor, chi c'è? Aspetta che mi alzo.
0: Alzati, guarda chi c'è in studio.
1: Francesca.
2: Ma guarda un po'.
1: Francesca.
2: Ma ciao.
0: Francesca, io ti chiamo Francesca.
2: No, Francesca, perché...
1: Francesca, dai.
0: Ritorniamo a questa, noi non ritorniamo, iniziamo a scoprire questa artista, questa cantante, DJ. Mamma, dottoressa. Cioè, oggi abbiamo una ragazza delle mille risorse. Il Tunstunz viene dopo.
1: Dopo?
0: Il Tunstunz lo facciamo in chiusura finale di puntata.
1: Va bene.
0: Partiamo dalle origini, dalla base, Carlo. Dalla base. Quindi allora la prima domanda classica della Radio X Italia: chi è e da dove nasce Francisca o Francesca Faggiani, cantante, DJ?
2: Vabbè, Francesca Faggiani nasce dalla pancia di mamma, cioè nel senso,
0: ecco, quindi già siamo agli origini.
1: Bella, giusto. Ottimo.
2: No, a parte gli scherzi, allora Francisca, in realtà c'è molta gente che mi dice "Ma Francisca è perché abiti in Germania, perché sai qui, no, il nome Francesca è Francisca, però io dico no, non c'entra proprio niente, cioè è proprio stato il caso, ma Francisca nasce, penso, tipo 20 anni fa,
0: in Italia
2: esattamente, perché c'era un progetto, latino, pensate, cioè questa musica latina di 5 brani, e l'ideatore di questo progetto aveva, io ero piccolina, no, lui aveva deciso, ha detto vabbè ti chiamerai Francisca, quindi da lì è partita. Poi con questo progetto io comunque sono stata a diversi programmi televisivi, radio internazionali,
1: piccoli
2: TV
1: fan,
2: internazionali,
1: no?
2: Dove comunque c'era gente di un certo spessore, non so, Don Bachi c'era... lo conoscete, no? Insomma, tutta questa gente qua. E io, anche io ero lì. Addirittura, oltre che cantante, io facevo anche la presentatrice. Cioè, mi avevano proprio messo, capito? Presentatrice, cantante, facevo un po' di tutto. Ed è rimasto Francisca fino adesso, no? Quindi sono passati parecchi anni. Io ho lasciato Francisca. Poi, insomma, andremo un po' a vedere chi è Francisca. Abbiamo mille sfumature di Francesca. C'è Francisca, c'è Fragile, c'è Francesca. Cioè, un po' di tutto, no?
0: La conosceremo man mano durante questa puntata.
1: Alla fine, quante siete? Cioè, quante Francesca abbiamo?
2: Siamo in tre.
1: Tre Francesca.
2: Dio, poi vogliamo mettere la parte Francesca. Mamma, siamo in quattro, va.
1: Quattro, ecco.
2: Sì.
0: Però noi iniziamo appunto dalle basi, quindi l'inizio come Francisca, questo è il nome che ti è rimasto, diciamo, d'arte. Anch'io ti ho scoperto così, perché quando ti ho conosciuto sui social, sono andato un po' a frugare in giro sui vari canali YouTube.
2: Mi spiavi.
0: E ti spiavo, sì, ti stalkerizzavo proprio nel vero senso della parola. E quindi anch'io ti ho conosciuto con questo nome d'arte, ecco. Ma è proprio appunto da dove è iniziata la passione per la musica? Cioè, quando hai capito che la musica poteva essere qualcosa di più? Perché la passione per la musica, lo dicevamo prima, ce l'hanno un po' tutti all'inizio.
2: Sì.
0: Però poi quando lo fai in modo professionale come lo fai tu, quando l'hai capito? Allora, che
2: io ci tengo a dire,
0: no,
2: ritornando alla pancia della mamma, in realtà c'è mio padre che era un chitarrista e faceva parte di una band, quindi loro mi dicevano sempre, quando mamma era incinta, no, papà stava lì che suonava la chitarra classica, appunto,
1: è arrivata la polizia, scusa.
2: Sì, vicino alla pancia di mamma. E cioè in Italia, diciamo, i miei mi hanno sempre, insieme a mio fratello poi oltretutto, quindi una famiglia di canterini eravamo, perché poi sono rimasta io, però i miei hanno sempre fatto sì che, oltre ovviamente alla scuola, ci portavano sempre a partecipare a dei programmi, cioè io sono stata a sul Rai 1, ai Fatti Vostri, sai, tutti quei programmi
0: Zecchino
2: là che
0: d'oro.
2: C'erano, ho fatto il provino, lo Zecchino d'oro, non mi hanno presa, però insomma l'ho fatto, ho le prove. E ecco, una cosa che probabilmente non so se vi ricordate, però nel 1995, una cosa che, questa è molto importante, si era tenuto a Disneyland Paris proprio un 3 giorni di spettacolo con Fabrizio, cioè condotto da Fabrizio Frizzi, dove c'erano questi bambini, tra cui io e anche mio fratello, questi bambini che cantavano le canzoni della Walt Disney. Quindi io cantavo i Tre Porcellini, mio fratello Urca Urca Tirollero, ed era in diretta insieme a, ve lo ricordate, Solletico?
1: No, io... Solletico, quello con...
2: Sì,
1: proprio far ridere una persona, non
2: solletico,
1: è solletico.
2: Solletico. No, comunque,
0: sì, solletico, so cosa significa, ma il programma
2: ma no,
0: non lo ricordo.
2: In diretta, no, quindi Festival di Walt Disney, noi eravamo là 3 giorni appunto di questo festival con Fabrizio Frizzi e in diretta appunto in Italia con la Rai. Quindi questa è stata bellissima esperienza, cioè 1995.
0: E tra l'altro Francesca è giovanissima, io non so,
2: è vero,
0: parlando del
2: ma
0: 1995,
2: diciamo, sì,
0: però io penso che avrebbe, cioè non era manco nata nel 95,
2: vedere. Ero piccolina, ma... dai, ero piccolina.
0: Molto piccolina, lo possiamo dire, lo possiamo sì, dire.
1: Sì, 25 anni avevo.
0: Per me che la
2: vedo. Ci...
1: Avevo 25 anni.
0: Vabbè, tu
1: sì,
0: Carlo sì, eri già dato. Tu eri già andato.
1: Sì, vabbè, già.
0: A quei periodi lì.
2: E poi diciamo che è sempre stato fatto in realtà un po' come per gioco, no? Cioè era una passione, ci piaceva cantare, mi piaceva cantare, quindi facevamo molte cose. I miei genitori, i poverini, cioè, mi portavano sempre ovunque, tra Rai, da tutte le parti. Quindi era molto per gioco, sono stata con un coro, con i bambini, sai, i bambini carini che cantano.
0: Quindi possiamo dire che è stata la genetica,
2: però, sì,
0: di famiglia.
2: Sì, però era così, capito? Nulla di serio, cioè in realtà... volevo che fosse un qualcosa di serio, ma sai, poi uno doveva studiare e arrivavano le medie e poi chissà, quindi a un certo punto diciamo è un po' così, un po' finita là, cioè perché poi comunque dovevo studiare.
0: C'è la vita vera.
2: La vita vera, purtroppo, sì, la vita vera.
1: Oh, yes.
2: E cioè, faccio proprio breve, nel senso, poi c'è stato un periodo in cui appunto la musica è un po', no, mi è stata messa da parte, io ho intrapreso, cioè sono andata all'università e all'università ho scelto di fare biologia, e tant'è che appunto adesso, dopo anni e anni, insomma, ho preso un dottorato in immunologia, dermatologia a Lubecca, al nord della Germania, quindi io, cioè, capito?
0: Non a caso prima ho detto dottoressa.
2: Esatto, quindi sì, ho un dottorato, quindi sono anche dottoressa e devo dirvi che in realtà la musica è rinata adesso, cioè in realtà quando è? Del 2017 io sono arrivata in Germania, non avevo ancora fatto nulla con la musica, forse qualche spettacolino, ma niente di che, ma in realtà proprio a Wiesbaden, dove abito, è successo tutto un anno fa, cioè proprio a fine agosto facciamo proprio un anno di Franziska.
0: Hai ripreso in mano questo progetto e questa passione.
2: Sì.
0: Da questo voglio partire. Ci sono molte differenze tra le due Francesca, quella sul palco e quella nella vita quotidiana.
2: Sì. Allora, questa è una cosa un po' strana, no? Perché sai che io prima vi ho detto, no, fuori onda, vi ho detto io mi vergogno, cioè non voglio parlare, perché in realtà io mi vergogno, no? Però poi tutti mi dicono, ma tu canti sul palco davanti a un sacco di persone. È vero, però, sapete quanti... Io ho fatto tanti provini, no, X Factor, quando ero in Italia ho fatto tante, tante cose. E un conto è quando tu stai lì, che canti e c'hai 4 persone davanti e ti senti un po' a disagio perché, cioè, tipo voi due adesso che mi state qui...
0: No? Stiamo fissando.
2: Mi state fissando, cioè, la gente non lo vede, ma c'ho questi due... di fronte a me che mi fissano. E un conto è stare sul palco con 400, 600, 700 persone, perché sono tutti piccolini, io non li vedo.
0: Ah,
2: capito?
0: Ci siamo grossi, siamo ingrassati,
2: no, nel senso che non li, nel senso fede, che non li distingo. E quindi per me, però, sul palco, io dico sempre, il palco è casa mia, cioè io divento un animale da palcoscenico. Esatto, cioè poi specialmente le canzoni che io scelgo di cantare, no, proprio quella grinta, quel un po' dipende da che tipo di canzone, no, chichi chichi michi michi, beh, sono io, capito? E quindi lì non è un problema.
0: E ora, dato che sei tu, vogliamo anche ascoltare, farti conoscere ai nostri ascoltatori di Radio X Italia.
1: Francesca non parla solo, canta.
0: E canta anche, noi non potevamo non metterla in scaletta, Carlo, quindi oggi abbiamo deciso appunto di farla ascoltare. Ho scelto qualcosa che piaceva a me, perché ho visto,
2: vai, sentiamo,
0: ho guardato un
2: scelto
0: video, una classico cover di una famosissima cantante inglese
1: Kate Bush.
0: Yes, Kate Bush, e quindi non possiamo non ascoltare questo brano, e poi dopo abbiamo anche delle curiosità che voglio chiederti.

0: Ritorniamo in diretta dopo questo brano pazzesco. Questo si vede qui tutto.
1: Grazie,
0: la voce,
1: ragazzi,
0: di Francesca, ma anche il sound. Che la devi smettere con questo tunz perché ti chiudo il microfono. Non mi devi disturbare, Carlo. Niente. Tu devi fare una puntata oggi da sordo muto.
2: Possibilmente. Da sordo muto con la Francesca, così che mi prepara questo.
0: E allora vai a ballare di là.
2: Ah, ok.
0: E non disturbare la puntata di qua. È un disturbatore seriale, Francesca, perdonalo.
1: Ti perdono.
0: Stavamo parlando di questo brano, di una famosa cover di Kate Bush. La mia curiosità era su questo pezzo se è antecedente alla serie Netflix Stranger Things, visto che io sono un fan della serie, o è nata post stagione 3.
1: Sarebbe stato bello. No, è nata dopo, ovviamente. Cioè, comunque, no, la canzone è diventata famosissima. A parte che devo dire che c'è l'originale che è bellissima.
0: Cioè,
1: l'originale è super. Poi io, insieme a un mio collaboratore che saluto, Sergio Marini, perché c'è lui poi dietro anche la produzione, tutto quanto, abbiamo deciso di fare appunto il remake, dove io uso la mia voce. E l'abbiamo voluta rifare proprio in prossimità, cioè quando era uscita, non mi ricordo, il primo luglio del 2022.
0: La serie saranno, sì.
1: Esatto, quindi l'abbiamo proprio fatta uscire quando mancavano le ultime due puntate degli episodi della stagione, della terza stagione.
0: Sì,
1: adesso
0: sì,
1: non mi ricordo.
0: Quel periodo lì.
1: Sì, esatto, comunque. E bello, no? È stato molto bello.
0: Avete cavalcato l'onda, diciamo,
1: esatto.
0: Serie Netflix.
1: Sì, sì, che poi non siamo stati gli unici, ce ne sono stati tanti che hanno rifatto diversi remake della stessa canzone, però...
0: No, quello è in tantissimi hanno seguito quel mood lì.
1: Come
0: però
1: sempre.
0: Questa versione qui mi piaceva.
1: Questa
0: poi
1: sì.
0: Ho avuto modo di vedere un video agli inizi quando ti stalkerizzavo qualche mese fa, e per questo ho deciso di riproporla in radio. Ma come ho appunto detto, su Spotify hai i tuoi canali, i tuoi account dove le persone possono venire ad ascoltare tutta la musica che fai. Quindi vi invito a casa, i nostri ascoltatori, a seguire Francesca.
2: Posso parlare ancora?
0: Fragile.
2: Devo star zitto.
0: Fra.g.
1: No, aspetta. Allora, sì, se lo vogliamo proprio dire letteralmente all'italiana.
0: Ah, beh, io l'ho detto all'italiano.
1: Allora, è fra. Punto, ma non punto a letto, è proprio il punto gile, che però sarebbe in inglese fragile.
0: Fragile. Io sai che l'inglese è analfabeto.
1: Però, devo dire, è un appunto, cioè fragile, perché questa che avete appena sentito, questo è il mio progetto per la trance music.
0: Infatti,
1: ok, perché appunto le mille sfumature di Francesca, vedete, è fragile, non è Francesca.
2: Col BPM che va da 140 fragile. 150, 160.
1: No, non esageriamo, quella poi diventa hard. No. Però insomma, no.
0: Questo è il linguaggio.
1: Rimaniamo su 138.
0: Linguaggio tra DJ. Linguaggio tra DJ.
1: Sì, 138.
0: Che poi ci sono tutte queste differenze.
2: Sì, la techno, un altro. Vero, tanto.
0: Sfondiamo un portone aperto con te, Carlo. Che sei un.
2: Sai quanti portoni, mamma mia.
0: Tu che ci parli sempre dei Kraftwerk.
2: Dei Kraftwerk. Chi sono
0: queste influenze tedesche?
2: Sono sicuro che i Kraftwerk.
0: No, volevo appunto.
2: I nonni della techno.
0: Magari, ecco, questa è una.
2: Sono i nonni.
0: Una domanda nelle domande. La Germania in questo, dal punto di vista appunto di passione da DJ, è stata un assist, perché comunque anche la musica techno in Germania è di casa, è stata penso inventata qui in Germania la musica techno, non sto dicendo una cavolata.
1: Sì.
2: No, musica latina,
0: ecco,
2: sì,
0: forse Berlino, dicevamo prima, come città più importanti, ma anche Francoforte non è da meno, con il famoso Sven Vatt nato qui a Francoforte. Quindi diciamo, questo forse in qualche modo ha fatto modo di portarti in Germania, può essere una chiave di lettura.
1: No, correggiamo. Allora, io sono venuta in Germania per studio, nel senso, io ho trovato il dottorato in Germania, sono venuta in Germania. Però in Germania è successo tutto, nel senso, io in Germania ho iniziato a fare la DJ, proprio era il tempo del corona, Covid, dovevamo stare a casa.
0: Ah, pensavo quando dovevamo stare in discoteca, dico, dove l'avete preso il Covid?
1: No, il Covid, era appena partito il Covid. Quindi ho detto, vabbè, allora, visto che tocca stare a casa, devo trovare un qualcosa per fare un upgrade delle mie skills. No?
0: E non volevi fare cantante. Pizza e pane come tutto il resto del mondo?
1: Assolutamente no. Allora, ho comprato una console, la Pioneer DJ, quella proprio basica, e ho imparato a suonare. Cioè, con i video di YouTube, poi ho chiesto un po' di amici, come si fa? Io nel giro di un anno, dalla Germania, grazie poi all'etichetta Binoise Records, che poi ne parleremo insomma più tardi, io la mia prima performance da DJ techno l'ho fatta in uno dei club più iconici di Londra, Leg Club, e il Cyberdog, Shop e Rave Bar. Quindi proprio è stata, e da lì è partito tutto poi. È partito
2: tutto.
1: Sono
2: stato l'altra sera io, proprio su questi club. L'altra sera, sì. Sì, poi mi sono svegliato, mi sono svegliato.
1: Ah, ok.
0: Mi sono svegliato. Appunto, non ci credeva nessuno. E diciamo, ecco, il Covid è stato per te fonte di...
1: Allora, mi ha ammazzato moralmente, però devo dire che mi ha aiutata.
0: È stata
1: scoprire.
0: Una di quelle che sei riuscita, ecco, a riscoprire, reinventarti,
1: sì,
0: o trovare una passione che avevi nascosta e l'hai fatta tua, ecco.
1: Esatto.
0: A proposito, vedi, quando si parla di Covid, che ha portato solo cose negative, magari, ecco, no, senza questa parte negativa di vita che ci ha toccato, non riuscivi a riscoprire.
1: Esatto. Ed è nato
0: cose.
1: Il progetto Francesca Faggiani per la Tecno, quindi stiamo a tre, no?
2: Siamo a tre, giusto? Tre.
0: Non sono le personalità, ricordiamo, stiamo parlando solo di account, di
2: Fragile.
1: Sono sempre d'arte, io, però Francesca vari progetti.
0: Ma non le personalità, lo diciamo ai psicologi a casa che sono pronti a psicanalizzarci tutti già qua in radio. No. E quindi lì è nato questo progetto qui.
1: Sì.
0: Quindi allora la domanda ora ritorna di nuovo alla base. Quando hai deciso e perché di lasciare l'Italia? Io pensavo fosse stato quello il motivo di lasciare l'Italia, invece il dottorato.
2: Dottorato.
0: Quindi ti vede...
1: No, in realtà no, il dottorato è arrivato dopo. Io ho lasciato ancora l'Italia nel 2012 perché, diciamo, Roma la sentivo un po' strettina.
0: Guarda,
1: no?
0: Che dire che Roma sta stretta.
1: Era una stretta. Poi dico la verità, io avevo litigato con le mie amiche, quindi c'era stata proprio in quel momento la possibilità di scegliere un tirocinio di un anno o in Italia o all'estero. Io, siccome avevo litigato e mi era stretto tutto, ho detto vabbè, mo provo. Ho chiesto a un professore a Londra, lui mi ha preso e da là è partita proprio... Non sono più tornata in Italia, quindi dal 2012 che sto fuori, e da lì poi ho fatto tanti viaggi da Londra all'Australia, alla Spagna, sud-est asiatico, per poi approdare qui in Germania nel 2017.
0: Quindi se volete a casa chiamate Maria Di Filippi,
1: esatto.
0: C'è posta per te. Facciamo incontrare Francesca con le amiche come sorpresa.
1: No, adesso
0: un DJ.
1: Ci ho rifatto pace, adesso sì.
2: Allora salutiamo.
0: Niente, è saltato Maria Di Filippi, io già mi vedevo là seduto.
1: No, l'ho fatta da sola, l'ho fatta, poi le cose passano.
0: Una carambata.
1: Però
0: allora,
1: grazie a tutto ciò, fatto una super esperienza.
0: E sei già nella fase dove dici adesso la mia vita è qui in Germania, perché comunque sono passati un po' di anni.
1: Allora, c'è da dire una cosa, non so se conoscete quella sindrome del viaggiatore, no? Quando uno viaggia per tanto tempo, che si sposta, purtroppo, e questa è una cosa che veramente è molto triste, tu in realtà non sai più dove è casa tua. Tu anche quando torni a casa tua in Italia, la tua cameretta non la senti, ecco, c'è qualcuno che alza le mani.
2: Presente, come dici?
0: Tu sei uno zingaro, però te lo volevo dire.
2: No.
0: Quella è un'altra sindrome del viaggiatore.
2: Ah,
0: la tua è un'altra.
1: Non la senti più come casa tua, ma anche le persone con cui ti relazioni, ti rapporti, sembra come se loro fossero rimaste

0: so, non lo so.
1: E invece quali sono state le prime difficoltà in terra tedesca? Cioè,
0: oh signore,
1: te immaginavi
0: sì.
1: Più semplice?
0: Allora io sono arrivata a Lubecca, che è al nord della Germania.
1: Non ci sono mai stata.
0: Vicino a Danimarca. Cioè
1: so che è bella però.
0: Bella, città dell'UNESCO, cittadina dell'UNESCO a misura d'uomo,
1: fresca.
0: Bellissima, molto fresca. Il primo anno meno 18 gradi, cioè sono rimasta scioccata dopo che venivo da Spagna, Australia e sud-est asiatico, immaginate che shock.
2: Termico.
0: Infatti caduta in depressione di tutto e di più. Le persone, i tedeschi al nord, io non è che voglio parlare male, ma ragazzi... C'è una differenza tra nord e sud, almeno quello che ho visto io.
1: Sì,
0: io sempre dico, ma nord, sud e centro, cioè, fa paura. Cioè, sono proprio...
2: Perché al nord parlano un po' più con questo accento.
0: Ti devono rompere? Sì, no.
1: Vabbè, dopo le cose negative, però qualcosa di buono l'avrai trovato. Cioè, c'è qualcosa di buono
0: Le regole, le regole.
1: Hai avuto bisogno di che qualcuno ti mettesse le regole, la disciplina.
0: Ma... Vabbè, io di solito le seguo, però sai che poi quando torni in Italia, specialmente a Roma, no? Che nessuno le segue, e a me viene quel nervoso, no? Però mio fratello mi dice, ah, sei diventata proprio tedesca. Però onestamente io ne sono contenta di questa cosa, perché si devono seguire, cioè nel senso, è giusto o no?
2: Le regole di solito si fanno per essere obbligati.
0: Cioè, c'è il parcheggio per le persone disabili, non lo devi occupare, cioè, capito?
1: C'è forse questo, ecco, un po' di senso civico in più,
0: sì,
1: rispetto
0: esatto.
1: A quelli che siamo abituati a vivere.
0: Ce li abbiamo anche qua in Germania. Non dico che insomma.
1: Non è tutto oro quello che luccica, la famosa leggenda della carta a terra.
0: No.
1: Non esiste la multa se butti una carta, non c'è. Anche qui c'è, come dicevamo, a prescindere dalla nazionalità,
0: maleducato
1: sempre, ecco.
0: Però.
1: Devo anche rettificare una cosa che ho detto in radio prima che qualcuno mi lincia, perché io ho usato un termine razziale brutto, volevo dire nomade.
2: Oh.
1: Zingaro.
2: Ah sì, okay.
1: Mi scuso a casa con i se ho offeso qualcuno.
2: Mettiamo qualcosa di Gypsy Kings.
1: Dopo
2: così.
1: In scaletta. Dopo. Ora siamo nella fase techno, musica.
2: Bambolero.
1: Ritorniamo sulla fase techno.
2: Io resterei più sul Keep the Bus.
1: Keep the Bus.
2: Keep the Bus, quindi in inglese.
1: È il titolo appunto della prossima canzone in scaletta.
2: Allora facciamo così.
1: Keep the Bass.
2: Farei una presentazione tipo Sanremo.
0: Vai.
2: Ok.
1: Alla Pippo Bau.
2: Di Marini. Di Luke e Francesca Fasciani. Canta Francesca Fasciani.
0: Fasciani.
2: E gli occhiali. Dove stanno i miei occhiali? Va bene. Fagiani.
0: Va bene, ti perdono. Vai, ti perdono.
1: Ma quello thank you. Per essere tutto, perdonato.
2: No, esatto. Allora, dicevamo, vedi, adesso dobbiamo fare tutto la capo. No, dai, Keep the Bus di Francesca Marini.
0: Di Sergio Marini, Luke e Francesca Fagiani.
1: Ascoltiamola.
2: Buon ascolto.

0: La lascio così un po' come sfondo, la sfumiamo un pochettino. Keep the bass. Sergio Marini, Luca e Francesca Faggiano.
1: Esatto.
0: Un lavoro che questo qui è freschissimo perché è uscito da una settimana.
1: Esatto, venerdì scorso.
2: Venerdì scorso
1: è uscito.
0: E già dei bei numeri. No. Ci segnalano dalla regia che abbiamo raggiunto dei bei numeri.
1: Allora, in realtà questo è un mini EP che si chiama Clean Place, che appunto presenta 4 tracce, tra cui Keep the Bass. E l'abbiamo fatto poi in prossimità, cioè io insieme a Luke Sergio Marini, anche in prossimità di un evento che ci tengo proprio a dire di che evento si tratta, che appunto è l'ADE, Amsterdam Dance Event, che si terrà appunto ad ottobre. Sono da mercoledì 21 a domenica 25 ottobre. Noi come gruppo con la B-Noise Records andiamo a fare lo showcase in un bar 22 al centro di Amsterdam. C'è già, se ovviamente la gente poi mi segue su Instagram, c'è tutta la timetable, quando suono, e sarà poi la prima volta per me, quindi sarà, sapete, poi l'evento lo conoscete più o meno, cioè è un evento,
2: sono stato un paio di volte,
1: è conosciutissimo, lì ci vengono tutti delle diverse etichette,
0: tutti,
1: cioè,
0: gli appassionati
1: tutti,
0: appunto,
1: esatto,
0: del genere,
1: della trance, della techno, cioè siamo tutti là, quindi per me sarà un'emozione andare lì.
0: Quindi non mancheremo di seguirti sui tuoi profili, appunto, li ripetiamo, sui profili Instagram cercate Francesca, potete anche chiedere a noi di Radio X Italia se avete bisogno di indirizzarvi sul profilo di Francesca, no. E potete scoprire tutte queste sfumature di musica, di arte, DJ, cantante, eventi che ti vedono protagonista a Francoforte anche con noi della Deutsche Vita,
1: esatto,
0: Francesca, perché
1: sì.
0: Tu comunque ti sei già esibita con noi per un party anni 80, 90, 2000.
1: Se ne fa, abbiamo fatto proprio un format, no? Back to 90s 2000.
0: Appunto, con la nostra amica Alessandra,
1: esatto.
0: Marco,
1: che salutiamo.
0: E tutti la comitiva, ecco, della Deutsche Vita, questo gruppo di pazzi che mi vede anche a me come fondatore e protagonista. E lì ti abbiamo conosciuto, ti abbiamo visto esibire, ci siamo divertiti un sacco. Quindi, chi volesse anche a Francoforte conoscerti, venirti a vivere in questa veste anche con noi della Deutsche Vita, può venire il 5 settembre, c'è una serata con
1: da Ciro e Lattaio, esatto, a Stephanstrasse. Poi ovviamente se seguite anche la Deutsche Vita, ma anche sul mio profilo Franziska, insomma metteremo parecchia pubblicità.
0: Sì, metteremo la locandina, ci potete
1: però,
0: seguire.
1: Però insomma si mangerà pinza, si beve, si balla, si canta, cantiamo tutti insieme, poi faccio DJ set degli anni 90, tutta musica commerciale.
0: Non ci facciamo mancare niente, Francesca è una così,
1: facciamo
0: se noi
1: tutto,
0: a stare
1: facciamo.
0: A casa.
1: Questa volta abbiamo pure le bolle di sapone.
0: Quindi abbiamo già le prime sorprese, Carlo, le prime sorprese.
1: Forse non lo dovevo dire, però vabbè, l'ho detto.
0: Vabbè, lo possiamo dire in anteprima, noi in radio lo possiamo
1: Marco
0: dire. Quindi.
2: Le mille bolle blu, no? Quindi no.
0: Francesco, una domanda. Chi è stato ad influenzarti del panorama musicale italiano? O qualche canzone che in qualche modo ti ha influenzato nelle tue varie sfaccettature, ecco.
1: Allora,
0: se dovessi
1: Francesco,
0: dirne qualcosa,
1: questa domanda, no, poi tutti rispondono sempre, no, un cantante unico.
0: Il solito,
1: allora,
0: dice.
1: io devo dire la verità, io non ho un cantante preciso
0: di riferimento,
1: cioè,
0: niente.
1: No, allora io ascolto tutto, cioè comunque papà ovviamente mi ha sempre fatto ascoltare da Fabrizio D'André, tutti quei gruppi storici, per carità, quindi di base ce l'ho, però cioè proprio preciso, io ti posso dire sono passata da Lady Gaga a Giorgia, poi di nuovo, cioè capito, pop dance, poi solamente pop, poi dance, David Guetta, Gigi D'Agostino, poi io
0: super, quindi DJ anche.
1: Anche,
0: ecco.
1: Sì, quelli parecchio, proprio musica commerciale, tanta, però preciso no, perché io siccome faccio tutto, io dipende, non vado per artista, io vado per canzone. Cioè io quello che sento, quello che mi colpisce al cuore, allora io seguo. Quindi onestamente sarò l'unica, ma io non ne ho uno preciso, io ne ho tanti.
0: Ecco, tra queste tanti, io sono invece andata a scovare una DJ donna italiana, famosissima nel mondo perché suona in posti bellissimi, è una delle più amate, Deborah De Luca, anche lei, come dicevamo, italiana, che ci rappresenta un pochettino in vari festival, molto commerciale lei anche, però sì, è una bella tosta alla console.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì.
0: Ecco, in qualcosa forse ti riconosci come artista.
1: Allora, diciamo che sì, se mi chiedi un po' di DJ donne, ovviamente sì, ho iniziato a conoscere prima lei, poi c'è Amelie Lenz, Lily Palmer, però diciamo sì, diciamo Deborah De Luca, come abbiamo detto, sta un po' più sul commerciale adesso. Io non sto proprio sul commerciale, diciamo, seguo un altro tipo, un'altra
0: un
1: tendenza.
0: Filone.
1: Sì, però devo ammettere che qualche sua canzone io comunque l'ho suonata nei clubs di notte.
0: E io una l'ho portata anche in radio.
1: Quale?
0: Ora, qui in
1: Quale?
0: Scaletta. No, una che mi piace particolarmente, si chiama Passi, con Io e Palmieri.
1: Ah,
0: non so se
1: sì,
0: l'hai
1: sì,
0: avuto
1: sì,
0: modo
1: sì,
0: di ascoltarla.
1: Sì, sì.
0: Quindi oggi
1: ma lei, sì,
0: cercavo
1: sì,
0: appunto un brano che si prestasse bene in radio e ho scelto questo qua. Poi
1: vai,
0: non so tu quale invece quale mi consigliavi, che ora sono curioso.
1: No, ma lei c'è Acqua Gelida, per esempio, che a me piace tanto. Poi
0: non la conosco, l'andrò ad ascoltare.
1: Sì, ascolto.
0: Intanto ascoltiamo Passi.
1: Fatto Children, ha rifatto.
0: Children è bellissima,
1: sì,
0: quella
1: sì,
0: lì.
1: Sì.
0: Anche se in scaletta c'ho la versione originale di Robert Miles.

0: rientriamo in diretta. Questa è Deborah De Luca con Io e Palmieri, questi, diciamo, questi nuovi brani, questi nuovi pezzi che ormai anche lei ha lanciato dalla regia. Intanto saluto subito Rosaria e Nadia che ci salutano e ci stanno seguendo.
1: Ciao ragazze,
0: e ci fanno un sacco di complimenti.
1: Grazie.
0: E poi tra l'altro, Carlo, è arrivato un altro messaggio, non so se lo possiamo leggere.
2: Per me?
0: No, penso sia un ometto che dice chiede ma Francesca è fidanzata?
1: Francesca in realtà non è fidanzata, è proprio sposata.
0: Quindi ci dispiace per i follower e i fan, lo potevamo dire dopo la puntata, perché ora magari non ci
1: adesso
0: segue.
1: Se ne vanno, scappano.
0: Non ci crediamo a queste cose qui.
2: La musica.
0: Non ci crediamo. Sposata, mamma, lo possiamo anche dire questo.
1: Sì, mamma di due bellissimi bambini, un maschietto e una femminuccia. Perfetto. Di 2 anni e di 3 anni e mezzo. Quindi immaginate un po' adesso la mia vita come possa, cioè, Tra tutto quello che faccio, come incastro il tutto per...
0: Infatti mi veniva da dire che tra le tante cose che fai anche quello, il ruolo di mamma, che poi è quello uno dei più importanti nella vita, non è l'unico ma è uno di quelli fondamentali.
1: No, ma io quello che sto per dire magari potrebbe essere un esempio per qualche mamma che ancora ha dei sogni, no? E che magari queste mamme non vogliono eliminarli del tutto perché hanno dei bambini, e non c'è da giudicare assolutamente, cioè è chiaro che con un supporto della famiglia, con degli aiuti, cioè non dico che, sai, se una è sola è un po' più difficile. Io non ho mai lasciato la musica quando è nata mia figlia, quando è nato mio figlio, cioè io registravo la mia voce, producevo, facevo tutta roba di musica. Dura notte fonda quando i miei bambini dormivano, pensate, io nella mia camera con il microfono a registrare, però cercare di non strillare troppo perché sennò si svegliavano, ed è stato veramente, sono stati 2 anni da incubo, però io la musica non l'ho mai lasciata perché ho sempre detto, cioè, non posso privare. Poi è successo tutto, quindi Francesca Faggia, è successo tutto da quando io sono rimasta incinta della mia prima bimba, no? L'ha esploso tutto. Allora faccio, che faccio, cavalco l'onda o lascio tutto? Ho detto no, cavolo, o adesso o mai più.
0: E noi, quindi, così,
2: un'emozione,
1: e quindi
2: incinta,
1: ritagli
2: una vita
1: di tempo, 10 minuti, ok, scrivo il brano, e 2 minuti, ok, registro. Cioè qualsiasi cosa, era
0: e qui sei da ammirare, Francesca, perché veramente non è facile, come dicevamo
1: non
0: prima,
1: non è facile per niente, cioè,
0: tante donne che sono
1: crisi,
0: mamme, che comunque si occupano dei figli a tempo pieno, magari, ecco, rinunciano a ritagliarsi un po' di tempo per loro, e non è facile. In questo caso è la dimostrazione che tutto è possibile,
1: si può fare
0: con la passione, si può fare.
1: Esatto.
0: Quindi mamme a casa, potete essere delle future DJ.
1: Scriveteci
0: per il blog mamme DJ.
1: Ma sapete che volevo aprirlo, perché proprio per raccontare, però non c'ho tempo, ragazzi, cioè io non so più dove veramente non la
0: le,
1: mia vita.
0: Le famose, prima parlavamo nel fuori onda delle DJ impegnate e quando dormono, perché per trovare un po' di spazio per dedicarsi alla creazione, noi, quando dormono questi DJ che stanno tutta la notte
1: a fare
0: musica. Quindi già, ecco, mettici la tua personale esperienza anche di mamma e moglie, quindi.
1: No, perché una cosa, cioè io la mattina lavoro come dottoressa, ok, scienziata, azienda di biotecnologia. Poi dopo c'ho un'ora di tempo per me dove decidi cosa fai, pulisci casa, registri una canzone, fai quello, non lo sai. Poi vai a prendere i bimbi a scuola, no? Alle 3. All'asilo ancora, perché stanno ancora al nido, quindi alle 3, dopodiché è fine la giornata, no. Cioè stai con i tuoi bimbi, giustamente, quindi se poi ti serve una cosa, che il manager o qualcuno ti chiede mi serve questo pezzettino di musica, dico ok, te lo faccio stanotte, cioè li metto a letto e poi mi chiudo in camera, ok, registro, cioè cose
0: c'è
1: assurde.
0: Anche il marito che non è il manager.
1: No,
0: nemmeno un DJ musicista.
1: No. È proprio tutt'altro, non c'entra proprio niente con me, che va bene così, secondo me. Lui è capo cuo, è uno chef bravissimo. Non lo dico perché è mio marito, perché è così. Capo cuoco a Wiesbaden del ristorante Butta la Pasta Rosa, che potete seguire su Instagram, e fanno pasta fresca tutti i giorni, ingredienti super freschi, buonissima. La pasta cotta al dente, ragazzi, come piace a noi.
0: Messaggio, cioè, promozionale.
1: Sì, vabbè, io sono
2: sales person,
1: quindi.
0: No, ma noi di Radio X Italia possiamo fare pubblicità ai ristoranti, perché poi ci danno
2: poi
0: da mangiare.
2: Piace,
1: davvero?
0: Che poi ci credono veramente.
1: No, vabbè, però
0: dopo questo spoiler,
1: se volete,
0: questo
1: veramente.
0: Spot vi invitiamo a conoscere il marito di
2: Francesco. Ricordo che è iniziato alla scuola, caro.
0: E infatti è iniziata la scuola, Francesco. E io tra l'altro con questo inizio di scuola, questa versione anche di mamma di Francesco, ho trovato un pezzo che sia un po' techno house, non so i generi io come te, Carlo.
2: It's okay.
0: Comunque con le voci dei bambini registrate, io ho sta fissa della musica con le voci dei bambini, ho trovato questo pezzo bellissimo, io lo voglio far ascoltare.
2: Vai.
3: Cosa stare in gabbia, cioè non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama e dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare.

0: Questa anche la dobbiamo sfumare, purtroppo, anche se a me piace tantissimo questa qua. Me l'ascolto in macchina e mi piace tantissimo questa qua.
1: Mi ha ricordato, cioè io dicevo queste cose quando andavo a scuola.
0: In realtà questo audio di questo bambino viene da un documentario vecchissimo che lo trovate su YouTube, penso parli degli anni 60, addirittura 50 forse. E quindi hanno preso questo spezzone, questa parte di parlato di questo bambino, di questo documentario, gli hanno fatto un pezzo
2: giustamente
0: sopra, ecco, quindi può essere anche per te un'idea, puoi far parlare le bambine.
2: Giusto.
0: E poi vedi come
2: i bambini, maschietta una femminuccia.
0: I bambini, scusa.
1: Sono due. Zwei.
0: Ragazzi, sì. siamo alle battute finali, quindi siamo in chiusura. Vi devo salutare. Purtroppo abbiamo informazioni veloci da cui
1: veloci
0: parlare.
1: Veloci. Beh, io ne ho una molto importante, cari amici.
0: Dai,
1: cosa ci sarà l'11 settembre di questo prossimo mese, l'11 settembre al Pony Off di Frankfurt, cioè dalle 19 c'è il mio DJ set e poi grandissimo bellissimo concerto di Dario and Friends.
0: Quindi,
1: mi raccomando, venite tutti.
0: 11 settembre, Francoforte, Pony Off, Dario M e Carlo Di Massimo
1: DJ. Space of 70,
0: questi nomi d'arte. Invece Francesca, tu appuntamenti
2: allora,
0: ti vedono protagonista.
2: Sì, allora abbiamo già detto Amsterdam, se volete venire a Amsterdam il 25 ottobre, e proprio per questo, se volete tutti gli updates su Instagram mi seguite come Francesca Fagiani Fra.Gile, oppure per gli eventi con la Deutsche Vita come Francisca-OFC, che sta per official.
0: Yes, il 5 settembre quello della Deutsche Vita,
2: esatto,
0: Ciro e Lattaio qui in centro a Francoforte. Vi saluto ragazzi, vi ringrazio di nuovo. Ci ritroviamo qui il mese di settembre con tutti i nuovi appuntamenti, tanti temi a settembre, bookmesse,
1: vigneti, la vendemmia,
0: famiglia vino. Montez, Galleria Montez, con un evento di musica jazz organizzato da Gemma Palmieri. E vi saluto con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, perché è un brano italianissimo, Children di Robert Miles.
1: Buon ascolto, ciao.
2: Ciao ragazzi.